0: Impactante. Impactante. KFM.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.